17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

amante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

passo, quando le ho voglia, senza applausi o fischi, vendere no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo,

andiamo giù a Sorrento a passeggiare, compriamo

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

molesta, molesta l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sarà puntuale, mi compro il giornale e mi siedo ad aspettare.

previsione di farti sorpresa d'amore. Mi prende di nuovo come mi trovo presa dall'aria di te, aria che mi consola senza parola che non sia tua.

di averti di nuovo, modesto progetto d'amore diletto che non so cucinare, mi lascio mangiare sentendo l'odore.

idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo, molesto pretesto che non sembra serio. Mi prendi di nuovo come mi trovo, preso dall'aria di te, aria che mi consola.

0: No, aspetta, vedi. Con l'Odistia il tempo passava, con le stagioni a passo diciava, e le...
1: Questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa ma è un anè, non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui.

un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la la. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

Dolce il vento, tra la la la la, tra la la l'euro, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.

0: dici vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te vada a magnà, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiamo Daniela.
1: Vabbè, pure questa è buona quella.
0: La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

Jacques Lavelle.

0: Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene con una lampada in mano in un posto che poteva essere Roma. Cercavo l'uomo in questo sgretolamento. Sento cantare da lontano. Sarà Claudio Villa. Non era Claudio Villa, si avvicina, più moderno. Era Gesù. Cristo. Bello, luminoso, stupendo. Capelli un po' lunghi. Un filino di neon intorno che fa bzzz. L'avrei baciato. No, gli porta male. Maestro! Maestro! Qui è un disastro! Manca lo spirito! Guardi, guardi lei che se ne intende! Figliolo, non avete capito niente. Credevo fosse più gentile. Non è una questione di spirito. Il segreto sta nel corpo. Com'è semplice, eh? Lapidario. Sempre stato. Si capisce tutto, altro che Hegel. Sì, maestro, d'accordo. Via lo spirito. To Hegel. Ma anche come corpo qui. Catastrofe. L'ha letto l'io diviso? Catastrofe. E io? Cosa credi che abbia trovato ai miei tempi? La decadenza, lo sfasciamento. Me ne intendo di sfaceli io. Spiritoso Gesù, sempre col dito alzato. Ho capito da chi ha preso Montini. Ascolta Gesù, non riesco a farmi capire. Forse sei un po'... Insomma, sono passati diversi anni e poi tu non hai mai capito un granché di storia. Non te ne fare una croce. Voglio dire che anche noi si tenderebbe all'interezza. Sì, solo che le nostre condizioni storico-politiche... Vabbè, per te arabo. Voglio dire, la repressione, l'educazione... Mi interrompe. Ti capisco, figliolo, ti capisco. Anch'io ci ho avuto un padre autoritario. Mia madre mi lasciava far tutto. E io mi sono sganciato. Mi sono occupato dell'uomo, mica astrazioni. Ho fatto tutto un lavoro sul corpo. Guarda qui. La Madonna, cioè Gesù, fatti vedere, non al dottore, voglio dire, fatti capire, tu non sei famoso per il corpo, sei famoso, insomma, sei un po' evanescente. Ma che evanescente? Sono corporeo io, non c'ho niente di divino, non mi ha mai sfiorato l'idea. Io vivo, parlo anche poco, non è vero quello che dicono, faccio delle cose semplici come respirare. Un'energia naturale dentro di me, mica fuori. Quella ce l'ha il mio babbo, dicono. Non ho mai parlato di anima io. Ho sempre fisicizzato tutto. Basta guardare come mi muovo. Sono l'unico che sa camminare in un prato. Oh mamma, come si muove bene. Bello, bello senza anima. Come noi. E no, voi siete brutti, stupidi, ideologici, mentali. Voi anche quando parlate di corpo siete distaccati, testacchioni. Andate sempre di testa voi, sempre di testa. Andate di corpo. Sì, sì, Gesù, ma anche noi ci siamo mossi. Cosa credi, che io non ce l'abbia il problema di fisicizzare? Le ho sentite le tue storielle. L'idea, se potessi mangiare un'idea. E io? Cosa credi che abbia voluto dire con la comunione? L'idea che ti entra nel corpo. Non avete capito un'ostia? Le ho dette 2000 anni fa quelle stupidate lì. Sì, Gesù, ma anche tu sei sicuro che un po' di ideologia, no?
1: Sì, quando hai detto a San Pietro di mettere, sì, la pietra.
0: Eh sì, lì ho fatto una cazzata. È per mio padre, sai. È per mio padre, non ci ha mai avuto una casa. Però bella, solida, un chiesone che non finisce mai. Perché se uno fa le cazzate, perlomeno che le faccia bene. Se penso a voi, mi fate pena. Ogni 6 mesi una chiesettina, poi crolla, un'altra chiesettina, non vi dura niente la roba. Era lì che lo aspettavo. Certo, perché crediamo nel movimento, noi. E allora perché fate le chiesine? Già. E come si fa a non farle? Me lo dica, maestro, me lo dica lei. Figliolo, cerca di sognarti Marx. Io c'ho il mio specifico e sta per andarsene. Un momento, maestro, un momento! Qui l'uomo muore! E beh, che c'è di male? Tanto risorge, no? La resurrezione del corpo, semplice. Buona Pasqua!

mai nessun fiore. Mi dicevo, ed è vero, la caduta del nostro tempo.

Père.

Господи!

Attenzione. Il treno Sicilia Express in partenza dal binario 1. Direzione, Redonair, resto del mondo. Si prega di allacciare le cinture della risata e di abbandonare l'ordinario. Al microfono, Marco Mosca. Sicilia Express, il viaggio che unisce l'Italia. Una risata alla volta.

0: Attenzione prego, il treno Sicilia Express avvisa i passeggeri che i vagoni sono stati ripuliti dalla sabbia e dalla carbonella del 2 giugno. Al microfono Marco Mosca e dalla carrozza messaggi Luigi Scarpato.
1: E buonasera viaggiatori sopravvissuti, il treno di Sicilia Express parte ufficialmente. Lo so, che siete ancora in fase di digestione per colpa del fondo del 2 giugno. E lo so benissimo anche l'uomo che mi siete qui di fronte, colui che legge i vostri pensieri più oscuri. Ciao Luigi Scarpato, come va?
0: Buonasera Marco, buonasera. Guarda Marco, io guardo la chat di WhatsApp e vedo gente che sta ancora sudando per smaltire le costine di maiale mangiate domenica scorsa. C'è un tasso di colesterolo in questa centralina che fa paura.
1: Ma perfetto Luigi, perfetto. Ma ormai il dato è tratto. Il fondo della Repubblica è andato. E da oggi nella testa dei siciliani e anche degli italiani c'è solo una parola: estate. Quindi aprite le chat, inondate Luigi di messaggi e facciamo la domanda, il domandone: qual è la vostra meta estiva di per quest'anno? E soprattutto, avete smaltito la grigliata o siete ancora con la Malox in mano? Luigi, tienimi occhio la chat che partiamo a bomba. Nel frattempo vi lascio il numero della radio 351 459 3144. Sbizzarritevi che Luigi vi legge tutti.

0: E questo era It's My Life del Talk Talk nel 1984. Luigi mi suggerisce una chicca su questo pezzo. Dimmi, Luigi.
1: Sì, tra l'altro è presente nella Billboard 800.
0: Sì, sì, sì, questa canzone è giusto del Talk Talk, It's My Life, è presente nella Billboard 800, ma non solo, anche mi dicono dalla regia che comunque era in quegli anni, nell'84, è andata in classifica tipo nei primi posti in Germania, in Regno Unito, in Nuova Zelanda, in Canada, e c'è un'ottima scelta questa che ci fa il nostro pass della nostra direzione artistica musicale. Ma ritorniamo a bordo e continuiamo il nostro viaggio, caro Luigi. Stiamo puntando la bussola verso l'estate e a giudicare dalla tua faccia che ho davanti al microfono, stanno arrivando messaggi importanti. Luigi, com'è la situazione? Mette stile dei nostri ascoltatori?
1: Guarda, la situazione è abbastanza variegata, però diciamo che tende al comico.
0: Immaginate.
1: Ti leggo un messaggio di Salvo da Palermo.
0: Salvo da Palermo, che ci dice? Salvo un ascoltatore molto affezionato. Dimmi che dice Salvo.
1: Marco, Luigi, io andrò in vacanza solo nella spiaggia sotto casa.
0: Fortunato.
1: Per smaltire le 12 salsicce del 2 giugno. Prima devo fare un mese di digiuno. Un mese di digiuno, non entro nel costume. Salvo, devo dire, ti siamo vicini.
0: Ma sicuramente, ma anche senza vai nella merceria, nel di sotto, nel negoziante di sotto e compra direttamente il nuovo costume. Esatto. Fai prima. Poi che ce ne sono altri?
1: Sì, c'è Giovanna che ci scrive: quest'anno niente mete esotiche, andiamo a Lampedusa.
0: Ah.
1: Vogliamo l'acqua azzurra e niente stress. Infatti Lampedusa va fortissimo nelle chat.
0: Giovanna ha capito tutto, perché tra l'altro Lampedusa è proprio la protagonista della puntata di oggi, perché il modo di fare vacanza sta cambiando. Luigi, una volta il turista arrivava, buttava la bottiglietta di plastica nella spiaggia e se ne andava maleducatamente. Oggi c'è voglia di proteggere il mare.
1: Meno male, era ora.
0: Esatto, e nei giorni scorsi a Lampedusa hanno fatto la Blue Experience, non il solito evento per vendere gelati ai turisti, ma una roba pazzesca dedicata all'ambiente, con i bambini delle scuole che hanno fatto le Olimpiadi del mare per imparare a proteggere il loro territorio. Ma per capire bene cosa sta succedendo in quell'isola meravigliosa, chiamiamo il responsabile di questa iniziativa. Restate con noi.

0: ben ritrovati e ben ritornati in studio qui con noi, con Marco e con Luigi. Questa era Junior Russo, Un'estate al mare del 1982. Brano scritto tra l'altro dal grandissimo Franco Battiato. Ma di questa canzone di Junior Russo, Un'estate al mare, esiste una versione spagnola eseguita da Paloma San Basilio, sempre dal 1982, che è anche bella da ascoltare. Quindi se vi serviva andate ad ascoltare, oppure possibilmente la trovate sulla nostra programmazione ascoltando la nostra radio, la radio di Radon Air, sul nostro sito www.radonair.it, e ci troverete tutti i nostri podcast, tutte le nostre trasmissioni live, le potete anche rivedere, risentirle pure, anche tutti gli altri speaker di questa meravigliosa radio di Redona nel quartiere di Bergamo. Ma una domanda che volevo fare a te, Luigi, giusto che te l'ho qui davanti. Certo. Tu sei più per un'estate in montagna o un'estate al mare, tornando al titolo della canzone?
1: A mare, ovviamente.
0: A mare. E infatti immaginiamo se un tipo non ti piace, Luigi. Ma questo ponte come l'hai passato? Non l'ho detto poco fa, abbiamo letto i messaggi, ma tu questo ponte come l'hai passato? Penso che sarai dato uscito o sei stato sui libri?
1: Sono stato sui libri.
0: Perché sono gli ultimi giorni. Sì. E quindi si deve preparare, che ci sono gli esami dei profitti. E sai che mi sento che sotto sotto sotto sotto

0: è il grande Franco Battiato con Simon on a Solitary Beach, brano del 1981, album, brano che è dall'album La Voce del Padrone. Tra l'altro questo disco ha ricevuto la certificazione FIMI nel 2009 come disco d'oro. E mi dice il grande Pass Scarpato, che è qui che ci cura la nostra regia oggi, che la formazione, diciamo, sia delle chitarre c'era Alberto Radius dei Formula 3, e all'organo salutiamo il grande Filippo Destrieri, che è il nostro ascoltatore nonché grandissimo amico di Pass Scarpato, quindi risalutiamo, ed era l'organo che sentite in questo singolo di Battiato. Ma Luigi, raccontami, che dicono la nostra messaggistica, la corrispondenza, che dice, che c'è, ce ne sono novità?
1: Certo, abbiamo altri due messaggi, li leggiamo.
0: Leggi che ho voglio sapere dove vanno in vacanza, che devo prenotare le vacanze.
1: Tutti Lampedusa comunque, gli hanno fatto un...
0: Vabbè, perché gli abbiamo dato l'input, sì, di Lampedusa,
1: sulla
0: giustamente.
1: Sostenibilità, sì.
0: Quindi ora appena chiamiamo il presidente della Proloco, diciamo che stiamo facendo un'ottima pubblicità a Lampedusa, che già i nostri ascoltatori stanno già programmando il soggiorno a Lampedusa. E che dicono?
1: Quindi,
0: che dicono?
1: Il primo dice, sì: Marco, quando si pensa a Lampedusa vengono subito in mente il mare cristallino e i colori incredibili di quest'isola. Proprio per questo è importante averne cura. La sostenibilità non è una parola difficile, ma un modo semplice per proteggere tutta questa bellezza. Un saluto.
0: Profondità, proprio bellissimo.
1: Sì, si sono dati alla poesia, sì, anche sì. L'altro è così.
0: Ah, vediamo.
1: Marco, Lampedusa è uno di quei posti che ti fanno capire quanto sia preziosa la natura.
0: Ma veramente.
1: E allora facciamo tutti la nostra parte. Piccoli gesti, meno sprechi e più rispetto per l'ambiente. Così il suo mare continuerà a stupire chiunque lo guardi.
0: Ma non solo il mare di Lampedusa, ma tutto il territorio, ma tutto il mondo, diciamo, dobbiamo avere occhio e riguardo per l'ambiente. È un messaggio che vogliamo lanciare a tutti i nostri ascoltatori e in tutte le parti dove si trovano, sia a mare, sia in montagna, sia nella città, perché anche nella città si deve avere rispetto del decoro e dell'ambiente. E sai che cosa mi è venuto in mente con Lampedusa invece? Le barche, l'effetto delle barche che sembrano volare sul mare, tipo che l'effetto Morgana forse. Ora adesso, appena chiamiamo il presidente, ci facciamo spiegare da chi vive direttamente su quell'isola. E ascoltiamoci un altro brano. Vai, pass!

E questo era Claudio Baglioni, giustamente parlando di Lampedusa, ci è venuto in mente di passare un brano di Baglioni. Questo era Navigando del 1990, singolo che viene fuori dall'album Oltre, che ascoltando le parole, analizzando il significato del brano, il testo segue quel flusso di coscienza intimo, no? Attraverso le strofe, la metafora del navigare, navigando sulla luna, alle onde, fino all'amara conclusione di navigare alla deriva, dice il Baglioni, che parlando nel testo parla che il protagonista ha lasciato la sua compagna per seguire un sogno utopico, ma si trova poi spaesato il caro Luigi, e a fare in coi, quindi il protagonista fa i conti con l'incertezza e con la nostalgia di casa e della donna amata. Perché estate è musica e spensieratezza, ma anche amori estivi, anche lì vogliamo sapere qualche cosa sugli amori estivi, ma ora più tardi ci leggiamo qualche altro messaggino. Ma nel frattempo ci ascoltiamo un altro pezzo e poi chiamiamo Lampedusa.

0: Viaggiatori, bentornati. Questo era Lucio Dalla con la canzone Itaca del 1971, tratta dall'album Store di casa mia. Ma siamo arrivati, cari viaggiatori, nel cuore del Mediterraneo. E per parlarci di come un'isola stia diventando un laboratorio di sostenibilità e amore per il mare, abbiamo in diretta telefonica il presidente della Proloco di Lampedusa, Giovanni Martello. Presidente, buonasera e benvenuto a Sigilla Express.
1: Buonasera a tutti.
0: Presidente, parliamo del successo della Lampedusa Blue Experience. Ci ha colpito tantissimo l'idea delle Olimpiadi del mare. Niente tablet, niente divano, ma un'esperienza diretta per i ragazzi per capire le fragilità del mare. Com'è andata questa fusione tra gioco ed educazione ambientale?
1: Allora, è andata benissimo. È, diciamo, il primo appuntamento e speriamo che sia un appuntamento annuale. È stato rivolto a tutti i ragazzini, in particolare elementari e medie, e tutti i bagnanti che erano in spiaggia. E diciamo che è nata più che altro per valorizzare il mare in sé, quanto lo sfruttiamo sempre per vacanza e per gioco, ma ci dimentichiamo delle sue fragilità. E i bambini l'hanno presa, diciamo, molto bene, anche perché abbiamo inventato, ideato dei giochi che praticamente che abbiamo chiamato Olimpiadi del Mare, in cui fondavamo amore per l'ambiente e divertimento praticamente.
0: Bella, un'iniziativa lodevole. Tra l'altro poco fa abbiamo messo anche un brano di Baglioni, che Navigando, abbiamo anche parlato della metafora. Baglioni è un concittadino di Lampedusa a tutti gli effetti, tra l'altro lui fa il suo concerto Scià ogni anno. Per quest'anno ci dispiace che ha rinviato tutti i tour. Non so se a Lampedusa fa il concerto di Lampedusa, però da qualche esso forse ha rinviato tutto per il prossimo 2027.
1: Sì, a quanto pare sì, rinviato. Lui però ci ha, diciamo, l'anno scorso ha aperto il tour 2026, a fine 2025 a Lampedusa, appunto, con un bellissimo spettacolo che ha coinvolto un sacco di suoi fan e di lampedusani, anche sì. Perché diciamo che Baglioni ormai possiamo definirlo lampedusano d'adozione.
0: Tra l'altro, poco fa, parlando, perché ci hanno mandato tanti nostri ascoltatori tanti messaggi, parlando qui con Luigi, gli ho detto che a me la cosa più fantastica della Lampedusa, la cartolina bellissima della Lampedusa, è vedere le barche che volano. Ma che sensazione, ma ci spieghi questo effetto di queste barche che volano?
1: Allora sì, diciamo che le barche volanti sono state coniate dai giornalisti giapponesi che hanno praticamente invaso il nostro territorio nei periodi più brutti, diciamo, della migrazione. Però è un effetto, diciamo, ottico, in quanto questa trasparenza dell'acqua fa sì che la barca sembra sospesa nel vuoto. Infatti proprio queste foto da cartolina di barche volanti ci hanno resi famosi anche in giro per il mondo. È una cosa bella, diciamo, a raccontare, ma più suggestiva da vedere dal vivo, più di altro, anche perché raccontate una cartolina a volte la scambiano per fotomontaggio, come
0: per intelligenza artificiale, ovvio, diciamo, invece è paesaggio reale,
1: sì,
0: dire.
1: Infatti, assolutamente, ci è capitato infatti di portare persone a guardare le barche volanti e avevano la foto in una mano e alle spalle le cosiddette barche volanti, per far vedere appunto che era la realtà. Certo. E che non era un fotomontaggio praticamente.
0: Certo. Lei è anche presidente della nuova Proloco, una Proloco moderna che non fa solo promozione turistica, ma che deve essere punto di riferimento per la crescita della comunità lampedusana. Infatti, dalla BIT di Milano fino ai laboratori di oggi state cambiando volto all'isola. Che messaggio state mandando al turista che prenoterà per Lampedusa per quest'estate?
1: Ma innanzitutto spesso, diciamo, il turista pensa di arrivare qua e trovare soltanto il mare e la trasparenza del mare, ma lo scopo è fare scoprire anche tutte le altre caratteristiche del mare. Appunto per questo siamo partiti dall'ambiente, la sostenibilità, dalla cultura del mare in sé, che, diciamo, essendo diventati praticamente turistici, e si è un po' persa questa cultura del mare. Infatti, appunto, in questi Blue Day abbiamo promosso l'ambiente marino e il mare anche al turista, coinvolgendo appunto anche i bambini che erano in vacanza qua sull'isola. E poi, diciamo, anche se dobbiamo attirare nuovi turisti, dobbiamo anche preservarlo questo mare. Infatti. Quindi di conseguenza partiamo dal rispetto del nostro territorio, appunto per promuoverlo e far innamorare il turista del nostro territorio.
0: Perfetto, perfetto.
2: Presidente, mi intrometto dalla postazione messaggi. Noi le promettiamo che i nostri ascoltatori saranno turisti super ecologici e attenti. Però c'è un però. La chat mi chiede delle garanzie. Dopo aver pulito le spiagge, qual è il piatto o il sapore locale, ovviamente sostenibile, che un turista non deve assolutamente perdersi quando sbarca da voi?
1: Allora, il sostenibile è tutto i pesci, diciamo, sto consumare i piatti appunto di pesci locali. A noi capita spesso, per esempio, che chiedono le cozze, le vongole, per esempio, sì, che da noi sono di importazione, quindi diciamo sono le meno sostenibili appunto perché arrivano da fuori, quindi certo, hanno un viaggio. Quindi consumare assolutamente, diciamo, pietanze che sono nostre, infatti la triglia, lo sgombro, le alici, così via. Quindi non cercare sempre i pesci.
0: Questo dettaglio non è, cioè, questo dettaglio è fondamentale. Uno deve mangiare.
1: Sì, assolutamente, anche perché diciamo spesso quando vanno nei ristoranti il turista cerca la pepata di cozze, la pasta, sì, con le vongole, ma sono di importazione, per carità, sono sempre freschissime e buone.
0: Certo.
1: Però diciamo è sempre il meno sostenibile, non perché diciamo inquini, ma certo, più che altro perché arriva da lontano.
0: Certo, anche perché il pescato locale comunque è sempre più buono, soprattutto. Io quando vado in un...
1: Ma è più che altro è scoprire anche, diciamo, che noi diciamo il nostro pescato locale è il pesce povero, sì, di spine, il meno elaborato. E dovete pensare che noi avevamo delle ricette che vengono chiamate addirittura una pasta chiamata alla milanese,
0: che con le sarde,
1: nient'altro che pasta con alici. Sciolte nel soffritto e del finocchietto selvatico. Quindi diciamo era
0: bianca
1: molto
0: con il
1: a chilometro zero.
0: Ma bianca con il sugo, presidente?
1: Allora, diverse versioni. La nostra classica, quella che facevano le nonne, è con il sugo, quindi non troppo rossa e neanche bianca.
0: Perché io sono agrigentino pure, no? E nel mio comune la pasta alla milanisa si fa per il venerdì santo, per il venerdì di Mauro, okay, ed è con le sarde, col finocchietto selvato e poi con il sugo e la mollica atturrata.
1: Assolutamente, quella proprio come in Sicilia non deve mancare praticamente.
0: Quindi
1: l'elemento anche... diciamo che lega tutto, la classica mollica praticamente.
0: Anche che siamo diciamo distanti, diciamo c'è il Mediterraneo di fronte, dall'isola madre diciamo all'isola poi figlia, no, dalla costa argentina poi all'isola di Lampedusa, comunque la tradizione culinare e comunque sociale ci uniscono tutti.
1: Sì assolutamente, infatti diciamo la nostra cucina integra molte ricette della terraferma, chiamiamola, perché sì, noi diciamo l'isola madre la chiamiamo terraferma anche se è un'isola, sì, quindi non è che è la cucina siciliana in generale diciamo che è il nostro cavallo di battaglia. Poi ovvio ogni cuoco, ogni famiglia ha fatto le sue sfumature,
0: certo,
1: apportando
0: anche,
1: diciamo
0: anche...
1: sì, infatti i cambiamenti, sì, migliorativi personali diciamo.
0: Sì. Presidente, io la ringrazio di cuore. Per me Lampedusa,
1: grazie a voi.
0: Negli anni passati la vedevo come l'isola, come un territorio, essendo anche comprovinciale, no? Territorialmente,
1: certo,
0: distante, ma è vicina. Tra l'altro, io sono di Lucca, sì, sull'elenco economico telefonico siamo una pagina tipo prima cioè, siamo vicini. Quindi io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito a essere a farci questa chiacchierata insieme. Ti ringraziamo per l'iniziativa e per l'attività che state facendo lì sull'isola. Ti auguriamo una buona estate nel frattempo. Auguriamo una buona estate a tutti i lampedusani e che sia un'estate di prosperità, sviluppo e sostenibilità, caro presidente.
1: Assolutamente, grazie a voi anche, buona estate. Chissà, magari ci vediamo a Lampedusa.
0: Sicuramente, non mancheremo. Grazie, presidente.
1: Grazie,
2: buona serata.
0: E facciamo un abbraccio a Lampedusa e ci tuffiamoci sempre nella nostra musica qui su Radio Nair.

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: E questa era L'isola che non c'è di Bennato del 1980, dall'album Sono solo canzonette. Piccola chicca, il chitarrista che sentite in questo pezzo è Lucio Bardi, siciliano origine da parte di padre, che era un pittore e insegnante siciliano trasferito prima a Torino e poi a Milano. E salutiamo Lucio Bardi, che oltre ad essere originario siciliano è anche amico di Red On Air. Siamo quasi agli ultimi minuti di questa puntata. Luigi, come stiamo chiudendo questa serata dedicata a Lampedusa, alle vacanze?
2: Guarda, la stiamo chiudendo alla grande. Abbiamo due messaggi, sì, che sono dovuti all'intervista.
1: Sì, perché tra l'altro bellissima intervista, esatto, da sottolineare. Io mi sono emozionato nel sentire parlare il presidente di come ha sponsorizzato Lampedusa, e mi è venuta voglia di prendere l'aereo adesso da Oro e andare a Lampedusa.
2: Allora, ci scrive Anna. Dimmi. Complimenti al presidente. Finalmente si pensa ai giovani e non solo a sfruttare le spiagge. Noi saremo a Linosa ad agosto.
1: Ah, cioè, perché sì, Lampedusa è Linosa, giustamente, anche l'altra isola. E poi ce ne sono altri.
2: Chiuderei con questa perla. Ce la manda Carmelo, che, ignorando totalmente il discorso ambientale, ci dice: Marco, Luigi, io ho deciso, quest'estate la mia meta turistica è il condizionatore del salotto, non mi muovo.
1: No, Carmelo, muoviti e vieni in Sicilia, che noi ti aspettiamo con braccia aperte. Vieni da noi, che noi l'ospitalità è sacra, il turista per noi è un inviato dal Dio, dicono alcuni posti a me cari. Ma siamo arrivati a capolinea, cari viaggiatori. Abbiamo smaltito i ponti primaverili, abbiamo messo la prua dritta verso l'estate. Ricordatevi la lezione da Lampedusa: il mare è fragile, trattiamolo bene. Grazie a Luigi Scarpato per aver gestito il traffico dei messaggi.
2: Grazie a te e buone vacanze in anticipo a tutti.
1: Grazie alla regia di Red On Air, da Marco Mosca è tutto. Preparate le valigie, buona estate.

ho ipotecato tutto. Il sangue e l'allegria, la tua rivoluzione, che non è mai la mia, i tempi di passaggio, dal cielo all'ingranaggio, poteva andare peggio. Il posto in prima fila, la rabbia e il desiderio, l'ingenua tentazione di prendermi sul serio, i fuochi dell'orgoglio, il bacio del risveglio, poteva andare meglio.

Pride in the name of love.

testa tagliata porge uno sguardo fisso, immutabile ormai, sguardo compassionevole.

sguardo compassionevole, sguardo fisso oramai. Vuoto.

bianca, sta voce a crura, una rosa che sarà per se schiura. La neve che si scioglie sola, una carta scritta,

We got famine when we need it.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

jeune femme. Suono. Que ce jeune homme.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

te. Aumenta lo spessore del dolore con le sue presenze. La notte, il cuore gonfio la notte, i lamenti dei malati riempiono le stanze. Ma stranamente il giorno dopo, prima che arrivino i parenti, si fa un poco d'ironia, persino sui lamenti.

come faccio, mi vergogno, dovrei andare. E Gildo, il grosso Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare. E intanto, a pochi metri di distanza,

innocenti stonature di un salotto, sono i piccoli fastidi, i gesti un po' meschini che fanno l'uomo veramente brutto. Ma in ospedale, dove la perdita è totale, dove lo schifo che devi superare è quello di aiutare un uomo a vomitare, dove non c'è più nessuna inibizione, dal vomito al sudore, alla defecazione, allora salti il piano.

Io vorrei che all'insaputa delle suore Gildo, il grosso Gildo, mi passa di nascosto qualche cosa da mangiare. E intanto, a pochi metri di distanza,

si parla poco e piano per diverse ore, e a notte alta quell'ospite agghiacciante viene portato via, riprende indisturbato, non curante, il ritmo della corsia. I piccoli disagi, l'ho già detto, non fanno bene al cuore, ma il senso della morte è sempre stato troppo forte. Gildo non l'ho mai saputo immaginare, chissà perché improvvisamente diventa elementare. Potrà sembrare irriverente, ma qualche ora dopo ridevamo tutti per niente. Ma scanso di fraintesi, non è il cinismo mestierante e fastidioso dei dottori, ma il senso della vita.

Mi dispiace, sono guarito, devo andare. E Gildo, che naturalmente, mai più nella mia vita, ci avrò il gusto di incontrare, nasconde questa volta con vergogna.

il cielo era azzurro e teso, e le mie gambe strane senza peso attraversavo il giardino tremante come in un sogno riposante. Gli occhi delle nuove madri luccicavano e i grossi seni sotto le vestaglie biancheggiavano. Solitaria avvertivo quel candore, quell'aria di purezza, e il cielo era azzurrino

Salve a tutti, da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni Chuck è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

0: Salve a tutti cari amici di Redonella, Radio Mai Doma e Mai di Moda, e benvenuti ad una nuovissima puntata di Ciak & Talk, il programma radiofonico a tema cinema che ogni settimana ci racconta le uscite in sala e ci fa fare un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono Antonio Scarcello e anche questa settimana vi do il benvenuto al nostro episodio 28 della seconda stagione di Ciak & Talk. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Vi siete divertiti? Siete andati a vedere il film che vi avevo consigliato? Cioè l'evento cinematografico clamoroso, il film Kill Bill, che tornava in sala in una versione incredibile della durata di 4 ore e 40, la versione che ha pensato all'inizio anche il regista stesso, Quentin Tarantino. Io sono andato ed è stata veramente un'esperienza cinematografica clamorosa. Mi auguro che anche voi abbiate goduto di questo bellissimo spettacolo. E la settimana che comincia ci porta in sala ovviamente nuove pellicole, e anche questa settimana c'è un evento speciale davvero davvero carino e interessante. Ma iniziamo dunque la nostra puntata con elencare quindi i film che troverete in sala questa settimana, e questa settimana ci sono 6 nuove pellicole. Cominciando dalla prima, Masters of the Universe, film di genere azione avventura fantasy diretto da Travis Knight, film che ci porta nelle regioni più remote dello spazio, dove sorge il regno di Eternia, minacciato dalle forze oscure del malvagio Skeletor. Deciso a impadronirsi del potere assoluto, Skeletor guida un esercito implacabile che rischia di trascinare l'intero pianeta nell'oscurità. E al centro di questa storia c'è il giovane principe Adam, che da bambino era precipitato sulla Terra separandosi dalla spada potente di Grayskull, l'arma leggendaria appartenuta ai suoi antenati. 15 anni dopo, ormai adulto, Adam scopre i segreti del proprio passato e viene richiamato nello spazio per difendere Eternia. Altro film in uscita che torna in sala quindi per un evento speciale, come vi stavo anticipando prima, evento speciale dal 4 al 10 di giugno, è il film Principessa Mononoke, film di genere azione avventura fantasy del 1997 per la regia di Hayao Miyazaki. Film ambientato, questo alla fine del 1300, termine del periodo Muromachi, che si concentra sullo scontro tra i guardiani soprannaturali protettori della foresta e i Tatara, uomini sempre alla ricerca di nuove risorse per tenere in vita una ferriera dove vengono prodotti moschetti. Per perseguire lo scopo, gli umani stanno distruggendo la foresta. E il grande dio della foresta, Shishigami, dona il potere agli altri dei che lo circondano e che prendono la forma di enormi bestie per proteggere il loro dominio dagli umani. E ovviamente questa pellicola è una pellicola diretta da Hayao Miyazaki, prodotta dallo studio Ghibli, che torna al cinema in un evento speciale appunto dal 4 al 10 giugno, in una versione restaurata in 4K e con un nuovo doppiaggio. Il termine Mononoke, il titolo della pellicola, non è il nome proprio della protagonista che si chiama San, ma il suo soprannome dato alla ragazza dagli abitanti dei villaggi vicini. La sua traduzione corrisponderebbe a quella di spirito vendicativo o spettro, con il significato complessivo di principessa degli spiriti vendicativi o principessa spettro. Altro film in uscita è poi Rebuilding, un film di genere drammatico per la regia di Max Walker Silverman. Film che si svolge nel cuore del selvaggio West americano. Il protagonista della storia è Dusty, interpretato da Josh O'Connor, ultimo discendente di una lunga stirpe di cowboy che, dopo aver perso tutto in un incendio che ha raso solo il ranch di famiglia, si ritrova a vivere in un campo della protezione civile. Padre divorziato in difficoltà, cerca di capire come andare avanti e prendersi cura della figlia, la piccola Kelly Ross. Altro film poi in uscita è Rufus, il draghetto marino che non sapeva nuotare, film di genere animazione family avventura per la regia di Andres Kafder. Questo film è ambientato su un'isola segreta nel cuore dell'oceano, dove vive una piccola vivace comunità di mostri marini. È nascosta agli occhi degli umani grazie ai poteri magici dello zio Ludwig, capace di avvolgere l'isola in una fitta nube di fumo. Tra tutti però Rufus si sente diverso perché è l'unico a non saper nuotare. Timido e insicuro, fatica a trovare il proprio posto nella comunità, mentre gli altri vivono sereni tra le onde. In uscita poi, sempre da ieri, la pellicola Scary Movie 6, film di genere commedia, parodia e horror, per la regia di Michael Tidsen. Questo film, come capite dal titolo, è il sesto capitolo della saga di film parodia Scary Movie. 26 anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, Ghostface, i Core 4 tornano nel mirino dell'assassino e nessun franchise horror è al sicuro. Marlon Wayans, Sean Wayans, Anna Faris e Regina Hall si riuniscono in Scary Movie insieme a volti amatissimi di ritorno e nuove facce pronte a fare a pezzi reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off. E le vete d'horror origin story e qualsiasi cosa contenga la parola legacy e in ogni capitolo finale, che finale non è mai. E questo film ovviamente è il sesto capitolo della serie di film parodia Scary Movie e segna il ritorno del franchise al cinema dal 2013. E ultimo film in uscita questa settimana è la pellicola Smart Working, film di genere commedia, per la regia di Svevo Moltrasio. Questo film racconta la storia di Giuliano, interpretato da Maccio Capatonda, che da quando l'azienda per cui lavora ha adottato lo smart working ha scoperto il paradiso. Meno lavoro, ma più redditività, più famiglia e tempo per le sue passioni. Sua moglie Lara, aspirante scrittrice, è incinta del secondo figlio e i due sono in cerca di una casa più grande. Intanto però l'azienda minaccia di riportare tutti in ufficio perché i suoi colleghi invece lavorano ma rendono pochissimo. E deciso a motivare e spronare i colleghi per non perdere il lavoro da casa, Giuliano riallaccia così i rapporti con alcuni di questi, tra cui lo sbadato Stefano, romano fuorisede, e Gianni, un office manager ultra settantenne in pensione da anni. E allora questi erano tutti e sei i film che trovate in sala questa settimana, come sempre vi tocca andare al cinema e scegliete il film che più vi piace, che più vi interessa, e godetevi come sempre lo spettacolo. Adesso spazio alla musica con un primo brano offerto per voi da Red On Air e poi al ritorno in studio ascolterete il consiglio della settimana. A dopo!
1: Red On Air, ci trovate su www.redonair.it. Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Red On Air. La radio mai doma e mai di moda.
2: It's too dark.

0: Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk, sempre qui su Redonella, Radio Mai Domme Mai di Moda, e siamo arrivati al momento in cui vi consiglio un film per questa settimana. E la pellicola che ho scelto per voi questa volta è Masters of the Universe, il film di generazione avventura fantasy, per la regia di Travis Knight, film che racconta ovviamente del mondo e della storia del famosissimo He-Man. Principe Adam, che da bambino era precipitato sulla Terra, separandosi dalla spada potente di Grayskull, l'arma leggendaria appartenuta ai suoi antenati. E con questa spada, ovviamente, dovrà fronteggiare le forze oscure del malvagio Skeletor, che ovviamente cercherà di impadronirsi del potere assoluto e di conquistare il regno di Eternia. E in questo film, ovviamente, c'è tutta la saga del Masters of the Universe, che forse molti di voi avranno visto quando erano bambini. In questo film, per proteggere, quindi per affrontare Skeletor e proteggere le persone che ama, Adam dovrà recuperare la mitica spada e liberare l'enorme potere, trasformandosi così nel guerriero straordinario, appunto conosciuto come He-Man, l'uomo più potente dell'universo. E mentre Adam lotta per il suo pianeta natale, per il destino dell'intero cosmo, il viaggio lo porterà non solo a scontrarsi con il suo acerrimo nemico, ma anche a scoprire la vera natura del suo coraggio e la responsabilità che la sua eredità comporta. Questo film, Masters of the Universe, è quindi un adattamento live action dell'omonimo franchise Mattel, nato dalla linea di giocattoli degli anni 80. Il film è diretto da Travis Knight con una sceneggiatura firmata da Chris Butler. È il secondo adattamento in live action di questo famosissimo franchise, dopo quello del 1987. I primi annunci di questo nuovo live action sono arrivati già nel 2009 da Sony Pictures Entertainment con Escape Artists come produttore. Ci sono stati però poi diversi cambi di sceneggiatura e regia per il live action e nel 2022 Netflix era subentrato al progetto. I diritti poi 2 anni dopo sono passati agli Amazon MGM Studios con Travis Knight, che andò a sostituire i fratelli Nee, che erano stati accreditati alla regia, e Nicolas Galitzine annunciato come nuovo protagonista. Una piccola curiosità per il protagonista: Dolph Lundgren voleva che Chris Hemsworth interpretasse appunto il protagonista He-Man, ma l'attore ha rifiutato il ruolo a causa delle sue somiglianze con il suo ruolo di Thor. Un film, questo sicuramente divertente, caciarone, colorato, in cui sono presenti tutti i personaggi del Masters of the Universe, ovviamente del franchise Mattel. Un film che, come dice la frase scritta sulla copertina, sulla locandina, le leggende non nascono, vengono create. Un film che quindi tutti i fan di He-Man, tutti i ragazzi cresciuti tra gli anni 80 e 90, probabilmente attendono con ansia o con il sorriso, perché è un film che ricorda ovviamente i pomeriggi passati alla TV o le mattine quando andava in onda il cartone di He-Man. Un film quindi svagato, un film per rilassarsi, un film che vi strapperà anche dei sorrisi, un film molto bello, molto colorato, molto simpatico, che quindi vi invito ad andare a vedere se volete passare qualche oretta, come sempre, in cui staccate il cervello e vi rilassate, con una bella pellicola, molto divertente. E allora, per tutta questa serie di motivi, il film che vi consiglio questa settimana è la pellicola Masters of the Universe. Adesso però spazio alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete un po' di curiosità inerenti il film cult di settimana scorsa, che vi ricordo era Le Iene. A dopo.
1: State ascoltando Redoneir, la radio mai doma e mai di moda.

Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui su Redonella, Radio Mai Dove Mai di Moda, e siamo arrivati al momento in cui vi racconto un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa, il film cult che avevo scelto per voi, che era il film Le Iene del 1992, il primo film di Quentin Tarantino, quindi primo film che portava in regia questo grandissimo, grandissimo cineasta. E allora partiamo subito dalla prima. Tarantino pensava di girare il film in 16 mm e con un budget di appena 30.000 dollari. Fortunatamente la sceneggiatura, passando di mano in mano, arrivò ad Harvey Keitel, che volle far parte del progetto e trovò, pensate bene, 1.200.000 dollari per la produzione. Il vero nome poi di Mr. Blonde nella pellicola è Vic Vega, fratello di Vincent Vega di Pulp Fiction. In origine Tarantino voleva sempre Michael Madsen in Pulp Fiction, ma quando lui rinunciò perché impegnato con Wyatt Earp, contattò John Travolta. Dopo aver visto il film e sentito la spiegazione tarantiniana di Like a Virgin, Madonna inviò una copia del disco a Quentin con la dedica: non parla di cazzi, ma parla di amore. Mentre Mr. White e Mr. Pink discutono su chi possa essere la spia nella banda, alle loro spalle si possono notare dei contenitori di sapone colorati. Rosa e bianco sono dalla stessa parte, mentre l'arancione, orange, è lontano da loro. Anche in un'altra scena si può notare un palloncino arancione che vola via. Tarantino in principio doveva essere Mr. Pink, ma dopo il provino di Steve Buscemi capì che fosse molto più adatto. Così optò per Mr. Brown, ma si tenne il monologo su Like a Virgin in origine scritto per Mr. Pink. Per risparmiare il più possibile, gli attori usarono praticamente solo dei loro vestiti personali. Ci servi calmo, sei calmo? La frase che Mr. White dice a un nervoso Mr. Pink nel bagno in origine non era prevista nel copione, ma è stata aggiunta dopo che Tarantino ha dovuto separare Laurence Tierney, interprete di Joe Caput, e Michael Madsen, che sul set stavano per passare le mani. Il regista ha dovuto urlare a Tierney: Larry, I need you cool, are you cool? La frase è stata quindi poi inserita nel film. Nel film, inoltre, vengono usati fiumi di sangue finto, e Tim Roth, nel ruolo di Mr. Orange, passa gran parte del film ricoperto di sangue di scena. Sul set a Los Angeles la temperatura era così alta che alla fine l'attore si ritrovò attaccato al pavimento. Mr. Blue era interpretato dal vero ex criminale e poi scrittore e attore Edward Bunker. L'idea di usare come soprannome i colori venne a Tarantino dopo la visione del Colpo della Metropolitana di Joseph Sargent, in cui i protagonisti si chiamavano Signor Green, Signor Grey, Signor Blue e Signor Brown. Il capannone usato nel film era un deposito funebre in costruzione e in una scena Michael Madsen si siede su un carro funebre. Altra curiosità che riguarda il titolo. Titolo originale, Reservoir Dogs, è nato dalla difficoltà di Tarantino nel pronunciare Au revoir les enfants di Louis Malle. Lui, per comodità, lo chiamava The Reservoir Film. Dogs lo prese invece da Straw Dogs di Sam Peckinpah. Samuel L. Jackson, inoltre, grandissimo attore, fece un provino per la parte di Mr. Orange. Il film uscì in Italia con il titolo Cani da rapina, ma poi, dopo lo scarso successo, venne in seguito rimesso in cartellone appunto con il titolo Le Iene. E ultima curiosità, nel Tarantino Universe, Mr. White è fratello del Jimmy Dimmick interpretato da Tarantino in Pulp Fiction. Infatti il suo nome è Larry Dimmick. Ebbene, queste erano un po' di curiosità inerenti a questo grandissimo film cult, primo film di Quentin Tarantino, che se non avete ancora visto, vi invito a riguardare questa volta anche con più attenzione, perché potrete sicuramente trovare nella pellicola un po' delle curiosità appunto che vi ho appena detto. E adesso spazio nuovamente alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete il film cult che ho scelto per voi questa settimana. A dopo!

Ed eccoci di nuovo in studio, come sempre qui con Chuck & Talk per parlare di una pellicola cult che ho scelto per voi questa settimana. E il film di cui vi parlo oggi è forse un film che non tutti conoscono, molti di voi magari non conosceranno, ma un film davvero davvero particolare che è diventato sin da subito un cult. Il film di cui vi parlo oggi è una pellicola del 1994 diretto da Kevin Smith per la durata di 92 minuti e sto parlando di Clerks commessi. Quando si dice 30 anni e non sentirli è proprio questo il caso di dirlo. Infatti il film di Kevin Smith è forse uno dei cult per antonomasia per il cinema degli anni 90. Sicuramente uno dei film che più ha contribuito nel bene o nel male a plasmare tanti di quelli che sarebbero venuti negli anni a seguire. I dialoghi brillanti, uniti a citazioni pop geniali e spesso irriverenti, sarebbero da lì a poco diventati uno standard di quasi tutte le produzioni low budget e indie successive all'opera di Smith. Inutile dire

0: che nessun titolo è mai più riuscito a ottenere lo stesso dirompente impatto di Clerks. Se è vero che oggi il film è divertente e originale quanto lo era nel 1994, va detto che per le nuove generazioni quello che si perde è forse il senso del miracolo compiuto da Smith. Perché oggi, nell'epoca ovviamente di YouTube, degli smartphone e dei social network, un ragazzo che sceglie di girare il proprio film senza mezzi, senza alcuna reale conoscenza tecnica, sfruttando la pazienza e la disponibilità di amici fidati, non è poi così raro, ma nel bel mezzo degli anni 90, in una cittadina sperduta del New Jersey, rappresentò una vera e propria rivoluzione. Una bomba atomica che investì proprio tutti, senza risparmiare nessuno, da Hollywood a Sundance e persino Cannes. Sarebbe però un grave errore considerare Clerks solo per la sua importanza produttiva e non per il valore artistico, perché il film di Smith, per quanto acerbo e limitato nella sua ambizione della mancanza di risorse, è uno dei titoli fondamentali di quegli anni, uno dei pochi realmente in grado di mostrare a fondo i cambiamenti che stavano avvenendo nei giovani, nel mondo del lavoro e nel loro modo di relazionarsi con gli adulti. Solo perché vi stanno servendo non significa che gli piacciate, recita la tagline originale del film, che per una volta riusciva davvero a cogliere l'essenza dell'opera. La verità è che a Dante, Randall e tutti gli altri non solo non piacciamo noi, ideali clienti, ma non piacciono nemmeno loro stessi. Non gli piacciono le loro vite, non gli piacciono realmente nemmeno le ragazze che frequentano o gli amici con cui si accompagnano. Ma non per questo sono disposti a fare qualcosa per cambiare le loro vite. Kevin Smith, con il suo piccolo grande film, ha fatto tutto il contrario e ha realizzato il sogno della sua vita. Ma l'ha fatto raccontando il più grande difetto della sua generazione e forse anche di quelle successive, ossia l'apatia. E che ci crediate o meno, Clerks fu girato dall'allora 23enne Kevin Smith con soli $27,575, ricavati quasi interamente dalla vendita della sua collezione personale di fumetti e attingendo a un piccolo fondo per l'università. All'epoca Smith lavorava ancora al Quick Stop, il locale in cui è ambientato l'intero film, e gli fu permesso di girare soltanto durante l'orario notturno. Da qui l'inserimento in sceneggiatura della trovata della saracinesca rotta. Nel 1994 il film partecipò e vinse premi al Sundance e al Festival di Cannes. Fu acquistato dalla Miramax di Weinstein e con 3 milioni di dollari incassati in poche decine di sale USA, divenne, in proporzione al costo, uno dei primi grandi successi del cinema indie. Un film che ci lascia quindi tanto, soprattutto in termini di quello che poi sarebbe venuto in seguito. Infatti, l'intero panorama indie-americano deve tantissimo a questa pellicola, ma la cosa che più ci ha lasciato il film di Kevin Smith è la consapevolezza che la cultura pop e nerd non debba necessariamente essere associata agli stereotipi dei decenni precedenti, rappresentati da ragazzini occhialuti, saputelli e molto sfigati. Dante, Randall, Jay e Silent Bob non sono nulla di tutto questo, ma la perfetta summa della cosiddetta generazione X. Precari, strafottenti, ingegnosi e terribilmente divertenti. Un film che, come sempre, ci lascia un sacco di frasi cult, scene cult, e fra le frasi cult sicuramente la frase più importante del film è quella che recita: e pensare che io neanche ci dovevo venire oggi qui. E fra le scene cult, come non citare quella sui 37, ovvero quella in cui Randall elenca tutti i tipi di titoli porno. E la scena cult, indiscutibilmente il dialogo poi anche surreale ma profondo su Star Wars, e i subappalti della Morte Nera. Un capolavoro di etica e attenzione al sociale che semplifica al meglio il cinema di Kevin Smith. Un film quindi che è stato veramente importante per quegli anni, e pensate che dopo 12 anni, nel 2006, Kevin Smith è tornato agli stessi personaggi e ambientazioni, nella sua pellicola ovviamente d'esordio, per girare un sequel, Clerks 2, che ha però goduto di uno stanziamento decisamente maggiore, consistendo il budget in 5 milioni di dollari. E allora, per tutta questa serie di motivi, il film cult che vi consiglio questa settimana è la pellicola Clerks Commessi, un film indie davvero incredibile, davvero eccezionale, che se non avete mai visto vi consiglio di guardare. Adesso spazio di nuovo alla musica con un altro brano offerto per voi da Red On Air, e al ritorno in studio, come sempre, giocheremo con il cinema.
1: Siete all'ascolto di Chuck e Talk. In studio, Antonio Scarcello.

0: schematici o mandate un WhatsApp al 351 459 3144. Redonir, la radio mai d'oma e mai di moda.
1: Ed eccoci di nuovo in studio, siamo arrivati al momento in cui ogni settimana giochiamo con il cinema e per farlo vi invito a mandare un messaggio WhatsApp al nostro numero 351 459 3144 e come sempre due giochi per divertirci e giocare con il fantastico mondo della settima arte. Nel primo gioco di oggi vi chiedo di chiudere gli occhi e di immaginare una videocassetta, una vecchia VHS di quelle che guardavamo tutti quanti negli anni 90. Ma questa videocassetta è un po' particolare. Su questa videocassetta c'è scritto Watch Me, e una volta inserita nel videoregistratore accadono cose strane. Avete capito di quale film si tratta? È un film molto molto famoso. E per aiutarvi vi dico che è un film anche che fa un po' paura, mette un po' i brividi. Provate a indovinare di quale film si tratta. Nel secondo gioco, invece, come sempre, vi leggerò una citazione, vi darò tre opzioni, provate a indovinare a quale film appartiene. Oh, accidenti, le dita non me le sento più. Io le dita non ce le ho. Ho bisogno di coccole. A quale film appartiene questa frase? Winnie the Pooh, i Minions oppure Shrek? Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. E adesso spazio alla musica e poi al ritorno in studio, come sempre, ascolterete le soluzioni ai giochi e andremo per i saluti finali.

0: mai donna e mai di moda.
1: Ed eccoci di nuovo in studio, siamo arrivati all'ultimissima parte della trasmissione. Io vi ringrazio di aver giocato con noi e vi ringrazio di aver ascoltato questa puntata di Chuck & Talk. Diamo ovviamente le soluzioni ai giochi. Nel primo gioco vi parlavo di una videocassetta particolare che mette i brividi. E ovviamente questa è proprio la videocassetta collegata al film The Ring, film del 2002 di Gore Verbinski con Naomi Watts. E perché vi parlavo di questa videocassetta? Perché guardando il filmato contenuto dentro essa, si viene condannati da uno spirito maligno chiamato Samara a morire dopo 7 giorni dalla visione. Questo è veramente uno dei film horror più famosi della storia e più iconici. Mentre nel secondo gioco la citazione «Oh, accidenti, le dita non me le sento più, io le dita non ce le ho bisogno di coccole», bene, questa era una citazione che apparteneva al film Shrek. E allora, grazie di aver giocato con noi anche questa settimana, grazie di aver ascoltato Chuck & Talk. Io vi do appuntamento, come sempre, a venerdì prossimo alle ore 16 e vi ricordo poi che saremo in replica la domenica alle 17 e che successivamente alla messa in onda della replica troverete tutte le puntate di Chuck & Talk sul nostro sito www.redonair.it nella sezione trasmissioni. Io vi ringrazio di aver ascoltato, vi auguro un buon weekend di cinema. Che sia una settimana, inizio settimana poi spensierato, bello, divertente. Andate al cinema, divertitevi, rilassatevi e come sempre, ciao a tutti!

Avete ascoltato Chuck & Talk. In studio Antonio Scarcello.

ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Sai quando ti scrivo mi viene una certa nostalgia, e del resto sono sempre quello stupido romantico che ancora confondo il presente col passato. Ma il tempo spesso è fatto che si apprezza sempre dopo, e le vecchie facce sono qualcosa che cambia tra le righe, e io che le rivedo

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il

quanti amori porterai, le vendemmie che farò, a settembre tornerò, sono pronto.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: you like, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do a
1: Il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Questa macchina mi porterà all'inferno, al mio fianco come sempre solo tu. Sei arrivata un giorno che era inverno, m'hai detto t'amo e non sei andata più. Il tempo passa poi diventa vita, ti ho detto t'amo e non

tempo, intrappolato nella giostra della vita. Giro vuoto come i mulini a vento, se mi fermo la bottiglia è già finita. La mia strada è una croce senza Dio,

Good night.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pelle.

amico Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo,

0: qui.
1: Cioè?
0: In America devo andare.
1: Parti.
0: La mia vita ormai è lì.
1: Parti per sempre.
0: Ma tuo amico, non soffrire.
2: Io parlo!
0: Il mio padre è qui con te.
2: Sì, lo sta partendo, l'hai sentito, parte.
0: E se un giorno mi vorrai seguire,
1: t'attacchia.
0: Ho lì una stanza anche per te.
1: Bella stanza, mi raccomando.
0: Anche per te.
1: Anche per me, ci tengo, è una bella stanza. La trovi in America, mi fai uno squillo appena la trovi, io contaci, ti raggiungo in capo a due giorni. Proprio contaci, e intanto parti, eh. Parti subito perché magari non trovi il volo, si creano delle complicazioni, vai, vai. Pronto? Che è l'execution? Volevo affittare il vostro locale per domani sera, è una festa. Festa privata, siamo una cinquantina di persone. D'accordo, Gregori, grazie.
3: Ciao Lillo, tu parti, devo scappare, cioè scappo, c'ho un... Ciao, devo c'ho le sul fuoco, le... Ciao.
4: Dai, l'ultimo Trenisi,
3: l'ultimo Trenisi, dai!
1: Non dovevi partire.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Lås op. Io perderò. Questa partita qui. Finirà così.

Non so. Cosa succederà? Io questa vita qui. Non la capisco più.

perderò, però io perderò. Oh, oh, oh, oh, oh. Questa partita è qui.

nelle vene, il sangue mio bolliva nelle vene, bene faceva sangue mio a bollire, bolli che tiri, bolli rischio di finire. Esce un fanciullo uomo, allucinato, secco, ed era stato un bimbo, dolce, caro, ma non era ancorato e volo via, ma non era ancorato e volo via, ma non era ancorato e volo via. Costretto a un vai e vieni in alto in basso, per caso in vuoti e pieni e magro e grasso. Mi muove, ne convengo, un elastico ardente, mi ammaglia, credo, una necessità perdente.

Pietà e l'aspetto, a volte merito pietà e arriva con gli amici suoi, ma solo se massale, pressoché sensuale, è pietà. Solo se massale, pressoché sensuale, è pietà. È calorosa al tatto, all'occhio della mucca, il fiato dell'amante, regalità regnante, il cuore sulla bocca, morbidezza da gatto.

che non contento di me tornai a casa senza legami, senza giuramenti a chi che sia che venga a reclamare alcunché. Cammino nei castagni tra faggi e cerri, sotto cieli spaziali, attraverso le radure, mi intrigano le felci, in rovinciampo, sapre di spine, cardi la mia pelle. Sapre di spine, cardi la mia pelle. Scoprei la mano mia, durezze nuove, lavai i pensieri miei, la pioggia dura, li attutisce la neve, la nebbia li rischiaccia, li strizza il sole, li accende il fuoco, li accende il fuoco, li accende il fuoco e li consuma poi. Palpitazione tenue, un nodo nella gola. Vaga in questa notte serena il ricordo, vaga in questa notte serena il ricordo, palpitazione tenue, un nodo nella gola, un nodo nella gola, un nodo nella gola.

c'è un dea che la semel, le can gagna anche un fior, ma un fiore soffra del, le cladis l'anva mel, le cladis a fa bel.

andrà in quel posto un brutto, l'avrà bene paghè, un prete che sente a posto, la cassa al funerale e la massa di morte. E i fiori che andranno a dre al soppresso supplimento, in qualcosa che spassa a se scorda la gente, a che sterà poi i fiori e i drap negri e zal ed è dre fece amico che a te un momento fa e un santeina al dirà che l'è morta ne è tracciata

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

io non dai i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo tra le mie braccia. E se alla sua età lei difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione?

due voli. Tu la cercherai, tu la invocherai, più d'una notte ti alzierai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai te la dividerai, mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire Micio bello e bamboccione.

Damian aveva, apre le vele sull'infinito, urla silenzio questo tormento. E cerchi ma capi che contro il tempo non puoi lottare, ma puoi imparare soltanto ad amare.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva con tanti sapori. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. Non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi.
1: La lontananza, sai, è come il vento.

Ciao amore, ciao non piangere, vedrai che ritornerò, te lo prometto amore, ritornerò, te lo giuro amore, ritornerò, ritornerò perché ti amo. Ciao amore.

un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la le ru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani.

errore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la la. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dalla

quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.

bidicianuro. Tieni duro, tieni duro, tieni duro. Tieni duro, tieni duro, tieni duro.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.